sta per ritorno e c'era sta per cucagno per bandiere vita più nobile non si dà raso di petti le lanci di forbici al mio comando tutto qui sta raso di petti le lanci di forbici al mio comando

Bravo, bravissimo, ah, bravo, Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.